Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Intervista. Musica d'altri tempi. Giovialità. Allora ricorda. Art Radio, il giovedì alle 24.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899. No matter what, you got

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, infine.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Let's go.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Fatele una foto.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano. In entrambe le direzioni, nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina e Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ogni venerdì Artradio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te. E vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita, la vita mia ferita.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

mio tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.
1: Stai ascoltando Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scopri adesso il ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di Liegi Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

E così te ne vai in un pezzo d'estate, quando il sole su noi cominciava a scaldare. E così te ne vai

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prendo, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana: Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone: non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine. Riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone. Hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci. Il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli. Guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione. L'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.

0: Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori. Ciao,
1: eccoci,
0: Teo.
1: Ma ciao Stella, ciao. E ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
0: Bravissimo.
1: Così numerosissimi. Allora?
0: Ma allora siamo in una nuovissima puntata. La
1: è
0: nostra
1: vero.
0: Seconda puntata.
1: La seconda puntata
0: siamo
1: della stagione.
0: Alla number two.
1: Two is meglio che one.
0: Esatto,
1: come diceva,
0: bravissimo,
1: la
0: bravissimo. E vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così e Cos'ha.
1: Il mondo di Così e Cos'ha. Ma io non darei altri, cioè.
0: No.
1: No, la gente se ne va.
0: C'è solo una cosa da dire. Sigla!
1: Vai!
2: Alza il volume! Ci siamo! Teo e Stella!

0: Così è Cos'ha Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Va che t'ho visto.
1: Grande sigla però,
0: Sì, molto. Bella. Infatti io, va che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero?
0: Perché tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che ti ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè, che tutti devono...
0: Ah, hai capito, no. Che tutti non devono sapere cosa fai, cosa dici.
1: Tu fai tutto davanti a tutti? Non lo so.
0: In effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri
0: in compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: Così è cos'ha Radio Show, ai microfoni il mio medesimo Teo, la nostra superstella. Abbiamo partiti, non si può sentire.
1: Un'altra delle cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri, è parlare diversamente.
0: Allora, volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Anater featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
1: fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a
0: capire, fateli più facili, no? Esatto. Chiamatevi Giuseppe e Maria. Ecco. Allora, dai, Stella, dai, buttiamoci in questo.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo soli. Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è: parliamo in modo diverso.
0: Per esempio,
1: da soli, no? Vi capita mai, se siete in macchina, di tirare giù delle saracche incredibili?
0: Voglia.
1: E poi dopo, quando scendete dalla macchina: buongiorno, le volevo dire che oggi la giornata è il cielo è terso e siamo molto... Invece, perché 2 minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
0: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
1: È vero.
0: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no?
1: Cioè, sganasciate.
0: O sganasciate, mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto.
1: Del tipo.
0: Così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
1: Quale? Sentiamo.
0: Fare la popò.
1: Fare la popò, insomma. Allora, parti dal presupposto che io, a prescindere, non la faccio con nessuno. È una roba mia e rimane mia a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcun altro.
0: Infatti,
1: non la faccio proprio.
0: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
1: Mamma mia.
0: Invece io no, devo chiudermi dentro a chiave anche se... Non ce la posso fare.
1: Tra l'altro, adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato,
0: sì,
1: che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme,
0: sì,
1: mi faceva mettere le cuffie con la musica.
0: Tipo, guarda, sto andando a fare la popò.
1: Metti le cuffie, perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori che lui non voleva che io sentissi.
0: Ci sta anche questo.
1: È vero.
0: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
1: Almeno quello, mi è consentito non usare più le cuffie.
0: Okay,
1: posso stare anche nella stessa stanza.
0: Va bene.
1: Una volta andavo in balcone.
0: Addirittura.
1: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
0: Bellissimo, dai, questo è un gesto d'amore.
1: Molto, ovviamente.
0: Allora, ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito: cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri.

0: Così cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che, se fatte in presenza di altri, le facciamo in un modo, e se siamo da soli le facciamo in un altro.
1: In un altro.
0: A me viene in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia!
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè,
1: non si può.
0: Allora, tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo, e arriva, no, va così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: quello noi,
1: è
0: noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero,
1: per
0: è
1: esempio,
0: vero.
1: Quando siamo a casa da soli...
0: Chattissimi,
1: hai capito? Cioè. Panca bestia.
0: Esatto.
1: che se ti vedono non ti riconoscono
0: con
1: neanche.
0: Con le ciabatte,
1: no?
0: Pelose.
1: Con le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai.
1: Poi,
0: dalla terza media. Tipo.
1: Che hai tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi... una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello,
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: No, ma io sto,
1: certo,
0: sempre così a casa.
1: Io
0: quello
1: sì,
0: con le lettere d'oro ricamate sul,
1: esatto,
0: petto. Quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto, esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio... possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone, allora ci sono, lì anche di, secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no, sono bastian contrari.
0: Certo,
1: cioè il fatto che ci sia qualcuno davanti, solo per presa posizione,
0: è vero.
1: C'è qualcuno davanti, piuttosto dicono una cagata immensa, ma devono essere in disaccordo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E poi ci sono quelli al contrario che invece stanno pensando nella loro testa, ma quanto sei cretino. Eppure dicono no, ma hai ragione tu,
0: certo,
1: no,
0: certo.
1: 100%. 100%. Gli squali cadono dal cielo. Ma certo, guarda, ne ho visto uno adesso. È incredibile.
0: La psicologia però un po' l'ha spiegata questa roba, nel senso,
1: sì,
0: è molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non tanto di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima, bastian contrario.
1: Sì.
0: E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
1: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo ci fa apparire anche più sicuri, quindi è proprio una questione di, come dire, di accettazione del sé.
0: È vero,
1: ok?
0: È vero.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
6: Così Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
7: Beh,
6: parliamo
7: in qualche modo.
6: È vero, perché parliamo di quelle cose che voi fate diversamente quando siete soli e quando siete con gli altri. E allora, siccome noi amiamo farci fatti
7: del
6: vostri,
7: gossip.
6: Il gossip ci piace da morire, vogliamo sapere da voi cosa fai tu di diverso quando sei davanti agli altri.
7: Allora scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com. In arrivo su queste frequenze è Mamma Marrone, Fabio Fibra.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Qui siamo io e Stella. Stella.
1: Se vuoi fare tutto te, dillo, io me ne vado.
0: Faccio tutto mio. No, stavo dicendo che siamo qua io e Teo. E proseguiamo col nostro argomento, che è quello di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri.
1: Bello.
0: E una cosa che mi veniva in mente,
1: certo,
0: ma che proprio è palese,
1: certo,
0: sono i social.
1: È vero.
0: Sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me.
0: Ma
1: tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze
0: mega galattiche
1: poi
0: in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina,
1: esatto,
0: oppure che metto filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero. C'è
0: sempre
1: un'altra cosa mi viene in mente che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con Così e Cos'ha, siamo in un modo, poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte e invece non è così.
0: Noi facciamo ridere anche il capo,
1: noi facciamo ridere anche il capo.
0: Perché infatti lui si diverte un casino con
1: però vedi quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: ecco,
1: il clima cambia.
0: È un esempio
1: poi
0: bravissimo.
1: Magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi i fatti suoi a prendere un caffè e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo.
1: Ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Vedi?
0: Perché
1: vedi,
0: normalmente sono più
1: fiacco,
0: come dire,
1: a zero sbatta.
0: E invece quando arriva lui io bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare, quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è il superiore.
1: È vero. Allora, anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva "Sto arrivando",
1: attenzione,
0: mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le scatole.
1: Insomma, ci sono delle situazioni così,
0: cioè,
1: imbarazzate.
0: Casa sua non era mai così sistemata come
1: quando
0: arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia, infatti sua mamma secondo me lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora amici, fra poco torniamo da voi perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita, le belle.

0: La vita è bella, con te e Stella, così cosa, radio show.
1: La vita è bella!
2: Eccoci!
1: Eccoci nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette,
2: certo,
1: abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: sempre voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram,
2: blog.
1: Un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E sono quelli più strampalati. Ah, quelli che fanno,
1: esatto,
2: ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai. Oggi
1: facciamo
2: questa novità. Vai,
1: sì,
2: vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia, un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Tu che siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, cioè, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, Cannavacciolo.
1: Bellissimo!
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero, noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina
2: le trovate. Vai.
1: Brasile, in uno zoo 5 papagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella, eh.
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo. Il colpo riuscito di un 13enne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato. E quanto hai preso? 2 anni. Andiamo con l'ultima, dai.
1: Studenti in rivolta. Per le TV nazionali esistono solo il classico e lo scientifico. Le altre scuole non vengono considerate perché considerate da poveracci.
2: Io andavo a Lipsia. L'unica gita che abbiamo fatto in 5 anni è stata al penitenziario a trovare gli ex allievi.
1: Che simpaticoni. Tra l'altro, eh.
2: Tra l'altro,
1: di recente è iniziata la scuola,
2: anche se
1: un pelino in ritardo. Qualche settimana fa è iniziata la scuola. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Ormai è un mesetto, vi hanno già conosciuto, eh?
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: rigate dritto.
2: Sì.

Che cos'ha? Radio Show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella, e oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, una volta ancora.

0: cosa di te.
1: Così cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Siamo arrivati al vostro momento, quello
2: bello,
1: in cui
2: bello.
1: Leggiamo i vostri messaggi.
2: Andiamo a spoilerarvi.
1: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
2: Oh,
1: grazie Luca.
2: Sara, l'amica Sara, io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente. Ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento comunque, vi ascolto volentieri.
1: Sì.
2: Grazie.
1: Marco, 28 anni. Quando sono con persone che non conosco, cerco di essere più serio e composto. Con gli amici invece sono completamente scatenato.
2: Bravo. Giusto. Marco.
1: Beh,
2: bravo.
1: Ma di solito non succede così.
2: Dovrebbe essere così.
1: Cioè,
2: dai,
1: e a casa sembri uno stinco di santo.
2: Esatto.
1: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
2: E poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola. Ma no, ma come, mio figlio è un angioletto?
1: No,
2: è
1: un angelo, non ha mai fatto nulla, non respira neanche.
2: Giulia, io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste. Forse è una specie di maschera. Effettivamente.
1: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
2: Lo fanno un po' tutti, dai.
1: Sì, il mio, però chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso.
2: Sì,
1: cioè, è un sorriso un po' isterico.
2: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
1: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà. Preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è vero. Chi non lo fa?
2: Complicato, però. A volte è complicato.
1: Però sei sempre sul pezzo,
2: Allora, Elena, io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
1: Bravissima, Elena.
2: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
1: Ti ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
2: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
1: Anch'io purtroppo.
2: Va un po' tenuto a freno.
1: Matteo,
2: mio omonimo,
1: davanti agli altri controllo molto di più quello che dico. Ho paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
2: Anche lui è abbastanza morigerato, no? Ci si tiene. Chiara, io faccio finta di essere più forte di quello che sono. Non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, C'ha ragione.
1: Federico invece è interessante, perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo, fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
2: C'ha ragione.
1: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione.
2: Diventi
1: una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
2: È vero. C'è la teoria del granello di sabbia.
1: Esatto, poi diventi Goku, capito?
2: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
1: Sì, al nostro sondaggio.
2: Noi arriviamo tra pochissimo, perché è il momento del Good Vibes.
1: Good Vibes.

0: Così e cos'ha Radio Show è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto
1: forti.
0: Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono,
1: no.
0: Perché
1: insomma, è
0: forte.
1: Oggi è forte.
0: Io per
1: oggi
0: prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanta.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: Andiamo. E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona? L'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short,
1: diciamo,
0: riflessivo.
1: È uno short riflessivo, perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera, oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. Noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme, quando sono davanti agli altri, non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo.
1: Sì.
0: Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita,
1: certo.
0: Una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: certo. Oppure anche una perdita emotiva, nel senso che
1: è vero.
0: Anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto.
1: Certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no? Se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto? Cosa
1: è
0: avrei
1: vero.
0: Detto?
1: Esatto.
0: Ed è una domanda che vi rimane spesso,
1: rimane lì,
0: perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse
1: l'ultimo, è vero,
0: in modo che se fosse veramente l'ultimo non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che
1: ragazzi,
0: a me dà veramente fastidio.
1: Cercate di fare pace anche in due minuti,
0: un bacio, cercate di cedere ai vostri figli, alle vostre cose, perché alla fine quelli non contano niente, conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: Così è cosa Radio Show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire,
0: ragazzi,
1: no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa. Mm-hmm. E farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico.
1: È quasi artistico. Sì, sì. Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così, no?
0: Ammiccanti.
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: uscire
1: può essere?
0: Uscire dallo
1: schermo? No. Iniziare
0: no.
1: Con un po' di text sexing.
0: Oh.
1: Cioè, fate un po' di sesso al telefono,
0: sì,
1: tramite uno schermo,
0: flirtate,
1: no?
0: Flirtate
1: un po' più in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già. Si
1: sì,
0: può
1: perché
0: dire.
1: La miccia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati così e cos'ha Radio Show, al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello un po' più hot. Volevamo collegare alla puntata alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri, e ci è venuta in mente una pratica che molti fanno, insomma, che è quella di guardare, insomma, gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esattamente. Ecco. E allora, per non andare troppo nel dettaglio, abbiamo trovato una cosa storica psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello, non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva.
0: Poi, insomma, è come guardare i quadri, insomma, sai, la sindrome di Stendhal.
1: Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che si commuoveva, si emozionava. E questo è diventato un caso clinico che poi ha dato il via a tutta questa catena. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto.
0: Sì.
1: Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza non lo sapevano. O meglio, lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente.
0: Certo.
1: Quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è ad esempio fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe essercene un altro, cioè fare l'amore con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste?
1: Sarebbe bello. Potete scriverci lo stesso.
0: Poi magari riprendiamo
1: questo argomento perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una domanda, una call to action, come si dice nel mondo moderno. Bravissimo.
0: Allora, Annalisa, esibizionista, giusto appunto.
1: Cosa vuoi mettere?
0: Non poteva che mancare.

0: al termine anche in questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine. Abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Sì, secondo noi è stata una bella puntata.
0: Molto, secondo me, molto un po' da voyeur. Un po' da voyeur. Sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a.
1: O quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano
0: mentre fai le cose.
1: No? Quando sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, delle cose, ce ne sarebbe da raccontare una valanga,
1: Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi Stella, salutiamo, io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo. Mua!
1: A settimana prossima.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano. In entrambe le direzioni, nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Art Radio, resta qui.
4: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del pre-scap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
5: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
6: È morta Marie Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
5: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
6: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
5: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.

0: Kruse Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
1: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
0: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
1: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
0: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Tu per me sei ossessione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone. Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti

0: corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
5: Bentrovate e bentrovati, amici di Musical Chatter, tutti pronti per una mezz'ora insieme alla sottoscritta Silvia Dini, come sempre alla scoperta di curiosità su autori e canzoni, ma soprattutto regaliamoci questa occasione di riascoltare tanta bella musica di ogni epoca e genere. Tema della puntata odierna, strade da percorrere. Ci sono strade che percorriamo davvero, fatte di asfalto, di stazioni e di chilometri. Poi ce ne sono altre, invisibili, che attraversano desideri, ricordi, incontri e decisioni. Ed è di questo che parleremo. Delle strade che scegliamo, di quelle che sogniamo e di quelle che ci cambiano la vita senza che ce ne accorgiamo, o perlomeno non ce ne accorgiamo subito. Lo faremo grazie a sei canzoni molto diverse fra di loro, ma unite proprio da questo filo comune, il movimento, l'andare avanti, a volte verso un luogo preciso, altre verso una versione diversa di noi stessi. Dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, artisti che hanno raccontato il viaggio come ricerca, come speranza, come crescita e come cambiamento. Storie che forse parlano anche un po' di ciascuno di noi. Partiamo allora per questo percorso fatto di musica, immagini e suggestioni. La parola chiave è proprio partenza. Molte delle svolte più importanti della vita iniziano con un pensiero semplice. Forse da qualche altra parte starei meglio. È il sentimento che attraversa California Dreaming dei The Mamas and the Papas, uno dei grandi classici del folk rock americano. Il titolo significa Sognando la California e racconta il desiderio di fuggire da una realtà grigia e immaginare un luogo più luminoso. Pubblicata nella metà degli anni 60, la canzone è diventata molto più di una fotografia del suo tempo. È un simbolo universale della nostalgia per qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto. Da un sogno immaginato, poi passeremo a una strada ben più reale, Baker Street, che prende il nome di una celebre via londinese e lo trasforma però in una riflessione sul cambiamento. Il protagonista di questa canzone si trova sospeso fra ciò che è stato e ciò che potrebbe diventare. E poi c'è un celebre assolo di sax, uno dei più riconoscibili della storia della musica pop, capace di raccontare da solo il senso di inquietudine e di speranza che è contenuto in tutto quel brano. È interessante notare come queste due canzoni raccontano lo stesso momento ma da prospettive diverse. Nel brano dei The Mamas and the Papas il viaggio è ancora un sogno lontano all'orizzonte, invece nel brano di Jerry Rafferty è già una scelta che bussa alla porta. E forse la partenza è così: prima nasce nell'immaginazione e poi come coraggio di iniziare.

Rieccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, sempre su questo tema del partire, del viaggiare. Cosa ci lasciamo dietro di noi quando cambiamo strada? Un ricordo, un'impronta o magari una storia che qualcuno continuerà a raccontare? I Simple Minds affrontano questo tema in Don't You Forget About Me, che significa letteralmente non dimenticarti di me. Pur essendo diventata una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, la sua forza non dipende da una moda o dall'epoca, ma dipende da una domanda che attraversa tutte le generazioni. Resteremo nella memoria di qualcuno? E da qui il passo verso Fast Car di Tracy Chapman è sorprendentemente naturale. Il titolo, Auto Veloce, sembra promettere un viaggio avventuroso, ma il cuore della canzone è più profondo. Tracy Chapman utilizza l'idea del viaggio per raccontare il desiderio di riscatto, di libertà e di una vita diversa. Con una scrittura essenziale e intensa, costruisce uno dei racconti più toccanti della canzone d'autore contemporanea. Entrambi i brani parlano di movimento, ma in modo differente. I Simple Minds chiedono di non essere dimenticati anche quando ce ne andremo. Tracy Chapman prova invece a reinterpretare, a reinventare il proprio destino. E forse le due cose non sono poi così lontane. In fondo, ogni volta che cambiamo direzione nella vita, speriamo di conservare qualcosa di noi e allo stesso tempo di trovare qualcuno che ci riconosca lungo il cammino.

Ed eccoci di nuovo insieme per la terza parte di questo nostro appuntamento. Ci sono viaggi che si misurano in chilometri, altri che si misurano in esperienze. E poi quando ci voltiamo indietro spesso ci accorgiamo che il vero protagonista del percorso che abbiamo fatto è stato il tempo. In Walking on Broken Glass, Annie Lennox ci canta di una delusione sentimentale usando ancora un'immagine ancora più forte: camminare sui vetri rotti. Eppure la musica brilla, danza, sorride. È proprio questo contrasto a rendere il brano speciale. Annie Lennox riesce a raccontare una ferita senza rinunciare all'eleganza e alla leggerezza. Qualche anno dopo, Clocks dei Coldplay porterà l'attenzione proprio invece sul tempo che scorre. Il titolo significa orologi e il celebre pianoforte che apre il brano sembra imitare il movimento incessante delle lancette. La canzone parla di decisioni, di occasioni, di dubbi e di possibilità, tutte quelle cose che spesso comprendiamo davvero soltanto osservandole a distanza, dopo un po' di tempo. Le due canzoni dialogano in modo sottile. Annie Lennox ci ricorda che il percorso lascia dei segni. I Coldplay ci ricordano che non possiamo fermare il tempo per cancellarli. Forse la vera maturità consiste proprio in questo: accettare che alcune cicatrici fanno parte della nostra storia e continuare comunque ad andare avanti. Le strade che abbiamo attraversato, i ricordi che abbiamo raccolto e le persone incontrate lungo il cammino diventano ciò che siamo. Ed è probabilmente questa la destinazione più importante di tutte. Con questo Silvia Dini vi saluta, ricordandovi l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci lasciamo ascoltandoci ancora insieme Annie Lennox, Walking on Broken Glass, e Coldplay con Clocks.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Questa è Art Radio.
2: Art Radio, solo grandi successi.
3: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, radio show su Art Radio.
5: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
4: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.
0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter, eccoci per il nostro consueto appuntamento di chiacchiere e di musica. Sempre qui, sempre con la sottoscritta Silvia Dini, sulla nostra radio preferita. Di cosa parliamo? Di musica e memoria. Memorie che non avvisano, ma a volte basta una frase, un accordo, una voce e si apre un mondo. Attraverseremo silenzi, dialoghi, amori da comprendere e sei canzoni davanti a noi che riapriranno stanze, cassetti della memoria che magari erano rimasti chiusi dentro di noi. Iniziamo con The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, che uscì inizialmente nel lontano 1964 in versione acustica nell'album Wednesday Morning, ma passò quasi inosservato questo pezzo. Il successo arrivò infatti solo l'anno dopo, quando il produttore Tom Wilson aggiunse chitarra elettrica, basso e batteria, senza coinvolgere neppure direttamente Paul Simon e Art Garfunkel. Lo fece in autonomia e fu un successo. Il titolo, Il suono del silenzio, è una contraddizione quasi apparente, perché racconta quel momento in cui intorno a noi ci sono parole, persone, rumori, ma manca la vera comunicazione. Il silenzio non è quando tutto tace, nessuno parla, ma è quando nessuno ascolta davvero. E seguirà subito un altro pezzo che parla ancora di ascoltare. Father and Son di Cat Stevens. Qui il tema dell'ascolto riguarda un'intera famiglia. Il titolo è semplice, padre e figlio. C'è un dialogo che però non riesce a funzionare perché le persone non riescono ad incontrarsi, ad ascoltarsi del tutto. Una voce prova a trattenere, l'altra invece sente il bisogno di andare. E Cat Stevens interpreta entrambi i punti di vista con sfumature diverse. Questo rende il brano molto umano. Non c'è un atteggiamento buono, uno cattivo, una posizione positiva, una negativa, ma solo due modi diversi di amare, di cercare la relazione, la comunicazione e poi comunque anche un po' di incapacità di riuscire a coniugare queste due esigenze, la voglia di parlarsi ma anche la voglia di esplorare altri mondi, di andare in autonomia fuori dalla famiglia, e a volte lì nascono le incomprensioni. Quindi abbiamo Il silenzio di Simon & Garfunkel e Il dialogo di Cat Stevens, che ci ricordano quanto sia difficile dirsi le cose chiaramente fino in fondo. Ma ora basta parole. Stoppo per un attimo le chiacchiere e ci ascoltiamo i due brani. Ci ritroviamo dopo.

to go. E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Dopo questi due brani sull'ascolto, seguiranno due brani sul tema del capirsi, del comprendere le ragioni dell'altro. Se potessimo scambiarci di posto con qualcuno, forse riusciremo a metterci nei suoi panni, a capire meglio le sue ragioni, i suoi perché, e magari potremo capire perché le cose sono andate proprio in quel modo. Running Up That Hill di Kate Bush parte proprio da questa intuizione: immaginare uno scambio, ovviamente impossibile, per comprendere davvero l'altra persona. Quando si dice mettersi nei panni di qualcun altro, ecco, il titolo evoca una corsa in salita che è una fatica emotiva. La canzone è stata nel tempo un po' dimenticata e poi riscoperta dalle nuove generazioni perché parla di un sentimento eterno, cioè di quanto sia difficile davvero entrare nei pensieri, specie quelli più tristi, delle persone che abbiamo accanto. E poi seguirà un altro mistero insolubile che ce lo portano gli Oasis con Wonderwall. È un titolo misterioso, diventato quasi una parola magica del Britpop. Noel Gallagher ha raccontato negli anni interpretazioni diverse su questo brano e forse anche questo è un po' il suo fascino. Ognuno ci mette dentro la propria persona, e il proprio riferimento, il proprio Wonderwall, muro delle meraviglie. Cioè, chi è quella persona o quella situazione alla quale tu ti affidi e ti aspetti meraviglia? Ecco, è una canzone poi semplice nella forma, ma enorme nelle capacità di essere letta e interpretata, un po' ognuno come gli va. Kate Bush cerca un'empatia profonda. Gli Oasis invece cercano il mito, qualcosa di più eclatante. Sono però comunque due modi di ricordare qualcuno, provare a capirlo, oppure farne il simbolo del muro al quale appoggiarsi e che ci aiuta a stare in piedi. Ascoltiamoceli.

dopo aver aperto la puntata parlando di memorie, vogliamo raccontare i momenti difficili. Per concludere, abbiamo Back to Black di Amy Winehouse, che significa ritorno al nero, un titolo perfetto che racconta la discesa agli inferi dopo una relazione finita male, quando la luce dei momenti belli si spegne e rimane soltanto la tristezza, raccontata benissimo dalla sua voce nuda, elegantissima e intensa. Amy Winehouse guardava sicuramente al soul, ai gruppi di girl, ai girl group del passato, ma con una scrittura completamente moderna, più diretta, più cruda. La sua forza è proprio questa: trasformare la sensibilità in stile che arriva pungente, senza addolcire le difficoltà. E poi seguirà questo un pezzo conclusivo, Sign of the Times, dove Harry Styles ci porterà ad allargare lo sguardo. Il titolo parla di un segno dei tempi, ma il brano in realtà è un invito a non restare travolti dal caos. È una ballata ampia, quasi classica, che guarda al rock melodico. Dopo il privato di Amy Winehouse, questa introspezione, qui arriva invece una dimensione più ampia, più grande. Come si attraversa un'epoca complicata senza perdere umanità? È una bella domanda. Le memorie servono, i ricordi, anche se neri, oscuri, cupi, servono perché ci ricordano dove siamo stati o da dove siamo partiti. Ma i segnali possono anche essere utili per aiutarci a guardare avanti, a scegliere come andare avanti senza restare vincolati alle tristezze e ai fallimenti del passato. Per concludere la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ringrazia di essere stati insieme in questo spazio di musica e chiacchiere, vi ricordo l'appuntamento alla prossima con Musical Chatter e ci congediamo ascoltandoci in sequenza Amy Winehouse e infine Harry Styles.

Buongiorno amici, anche per oggi bentornati su Pezzi Unici, questa è Arte Radio, al microfono Vittorio Aimati. Oggi varchiamo la soglia di un vicolo romano bagnato dalla pioggia, tra l'odore dei sanpietrini umidi e i panni stesi ad asciugare tra i palazzi scrostati e il vociare autentico di un popolo che non ha mai imparato a fingere. Immaginate un fumo denso di una sigaretta consumata fino al filtro tra le dita, un portone che sbatte con rabbia e quella risata roca, graffiata, capace di passare in un solo secondo dalla tenerezza più disperata alla furia cieca. Oggi parliamo dell'incarnazione stessa della verità scenica, parliamo dell'unica e inimitabile Anna Magnani. Nata a Roma nel 1908, in circostanze difficili e cresciuta tra le cure amorevoli della nonna nei quartieri popolari della capitale, la giovane Anna Magnani scopre prestissimo la vocazione per il teatro, frequentando la scuola di recitazione dell'Accademia di Santa Cecilia e poi sbarcando il lunario cantando nei caffè Chantà e nei teatri di rivista. La sua gavetta è lunga e aspra, fatta di fatiche quotidiane e di piccoli ruoli marginali, ma il suo temperamento vulcanico e indomabile non passa inosservato. L'esplosione definitiva arriva nel 1945, quando Roberto Rossellini la chiama per interpretare Pina in Roma città aperta. Quella corsa disperata dietro a un camion tedesco con il volto sfigurato dal dolore e il grido strozzato in gola entra per sempre nella storia del cinema mondiale, consacrando il neorealismo italiano e imponendo soprattutto al mondo intero la grandezza viscerale di un'attrice che non recita la vita ma la brucia sulla propria pelle. Da quel momento la Magnani diventa il simbolo vivente di un'Italia ferita, povera ma fiera, capace di risorgere dalle macerie della guerra con la forza disperata delle sue donne. Lavora con i più grandi registi dell'epoca, da Luchino Visconti in bellissima, Mario Monicelli in Camicie Rosse, fino ad attraversare l'oceano per conquistare Hollywood, dove nel 1956 trionfa vincendo il premio Oscar come miglior attrice protagonista nel film La rosa tatuata di Tennessee Williams, rifiutando però di andare a ritirarlo a Los Angeles perché innanzitutto troppo legata alle sue abitudini romane, alla sua libertà irrinunciabile e anche per qualche timore del volo. Celebre e leggendaria è la sua fiera risposta al truccatore che sul set le suggeriva di coprire le rughe. Non me le va le rughe, ci ho messo una vita a fammele venire. Donna passionale, indipendente, feroce nei suoi amori tormentati, da Rossellini a Massimo Serato, e profondamente sola, dietro la maschera pubblica, ha continuato a calcare i set e i palcoscenici con la dignità intatta di una regina popolare, fino alla scomparsa che è avvenuta a Roma nel settembre del 1973, quando un'intera città si fermò per renderle l'ultimo commosso omaggio. E allora, per entrare nell'anima profonda di questa donna straordinaria, per sentire l'eco di una romanità che non è macchietta, ma tragedia e poesia, facciamo spazio alla radio e ascoltiamo le note popolari di Com'è bello fa l'amore quando è sera, cantata con l'intensità che appartiene solo ai grandi capolavori senza tempo.

Che giornata. Se rimedia una lira per Roma. Ma che? Se spendono le lire. Wow.

sera e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separé, ogni mazzolino a rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone, che a cavallo era imponente.

niente, mo la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge o al baccarat.

Ma che luna, ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a sta ringhiera.

0: che li porti ad un soldato in sentinella.
1: Bentornati in studio. Eravamo rimasti alle luci calde di una notte romana e alla figura fiera, indomabile e dolcissima di Anna Magnani. Ma la grandezza immensa della Magnani non risiede soltanto nei suoi capolavori cinematografici, nei premi internazionali o nell'essere stata la prima attrice italiana a conquistare Hollywood senza mai scendere a compromessi con lo star system americano. La sua vera grandezza consisteva nell'aver rifiutato categoricamente ogni forma di finzione, di trucco e di ipocrisia borghese. Per Anna la recitazione non era una professione da svolgere con distacco, ma un atto di totale donazione e di sventurata sincerità. Quando urlava, piangeva o rideva sullo schermo, lo spettatore sapeva perfettamente che quella lacrima o quel sussulto di rabbia erano reali, nati dalle viscere di una donna che aveva conosciuto la fame, l'abbandono e la fierezza del riscatto. E pensateci bene, quanto siamo lontani oggi da quelle autenticità? Viviamo in un'epoca dominata dai filtri digitali, dalle maschere patinate, dai social network, dalla ricerca ossessiva di una perfezione finta e plastificata dove nessuno osa mostrare una fragilità, un difetto, una ruga dell'anima. La Magnani ci ricorda l'esatto opposto, che la bellezza vera risiede nell'imperfezione, nella cicatrice, nella capacità di metterci la faccia senza paracadute, urlando la propria verità, anche quando il mondo intero vorrebbe ridurci al silenzio. Lei ha dato la voce, ha dato il corpo, ha dato l'anima a un'Italia che sapeva soffrire e sapeva sperare, lasciando un'impronta che il tempo non potrà mai scalfire. Gli anni passano, le epoche digitali si succedono, ma quel volto scolpito nel vento, quello sguardo capace di accendersi di fuoco e quello spirito ribelle restano lì, immobili davvero nel pantheon della grande arte, a ricordarci che i pezzi unici non si imitano e né si clonano, si custodiscono come il tesoro più prezioso della nostra memoria. Il nostro viaggio di oggi termina qui, io sono Vittorio Aimati. Questo è Pezzi Unici, siete su Art Radio. La galleria di Pezzi Unici riapre presto, domani alla stessa ora. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con la nostra programmazione.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
4: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti, sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità, uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante, spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Old Me. Buon ascolto a tutti!

0: ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida la fila a Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare, e questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a Morten nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia Old Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie per un brano davvero commovente. Ma ora qualcosa di decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio degli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

hanno le ali nel cuore e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole leali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

E abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clarke, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, Bossa in Blu.

0: E questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

Nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone, stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. E ora un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna nella sua veste abituale di crooner con Cocktail Blue.

È un brano molto piacevole per il cantante canadese che si avvale della prestigiosa collaborazione del produttore Riccardo Piparo, e la traccia unisce il mondo del soul e del jazz ai ritmi decisi della house dance, un po' quello che è il passato. Come dichiarato da lui stesso, l'obiettivo era ripercorrere l'epoca d'oro della house, ma con una sana malinconia, anzi con una sana malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online. La mia virtual band, i Time Seekers, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

0: E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione in rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché è bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Becco i tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano. Specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC. Gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648. O visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Santa Eurosia 29. Alza il livello della tua serata.
5: Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-6720-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.
12: We need to warn people.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21, su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana: Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone: non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine. Riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone. Hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci. Il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli. Guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione. L'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
4: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
4: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
7: Ecco.
1: sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
7: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
8: Allaccia le cinture. Parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Amici di Art Radio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi tratteremo Mino Reitano, il grande cantautore all'anagrafe Beniamino Reitano. Nasce a Fiumara il 7 dicembre del 1944, a Grate in Brianza, muore il 27 gennaio del 2009. È stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità, per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo. Ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Manoni. Considerato un evergreen della musica leggera italiana, anche canzoni per i bambini molto note come La sveglia birichina. Mino Reitano perde la giovane madre quando ha 2 anni, il padre Rocco fa il ferroviere e nel tempo libero suona il clarinetto ed è direttore della banda musicale del paese in cui vive, Fiumara, piccolo centro vicino a Reggio Calabria. Da giovane studia musica per 8 anni al Conservatorio Francesco Cilea, suonando il pianoforte, il violino e la tromba. All'età di 10 anni è ospite della trasmissione televisiva La giostra dei motivi, presentata da Silvio Gigli. Esordisce come musicista rock and roll insieme ai fratelli Franco Antonio e Vincenzo e Franco Minniti. Il nome del complesso varia tra i fratelli Reitano, Franco Reitano e His Brothers, Beniamino e fratelli Reitano, e con loro partecipa al Festival di Cassano allo Ionio. E la rassegna della musica calabrese nel 1961 debutta con i 45 giri Tu sei la luce, non sei un angelo, che gli procura il primo trafiletto su una rivista nazionale, TV Sorrisi e Canzoni numero 32 del 6 agosto 1961, pagina 36. Alla fine dello stesso anno si trasferisce in Germania, dove il gruppo è scritturato per una serie di esibizioni, tra cui il club in cui suona insieme ai Beatles e ai loro esordi. Reitano raccontò in seguito in molte occasioni l'episodio e il fatto di aver legato in particolare con John Lennon. Tornato in Italia, pubblica nel 1963 il suo secondo 45, Robertina Twist e il terzo Twist Time, che passano inosservati. Continua però a suonare in Germania, anche nei locali della Reeper Band di Amburgo, e pubblicare in quei paesi alcuni dischi inediti in Italia con il nome di Beniamino. Nel 1965 partecipa al Festival di Castrocaro cantando in inglese It's Over di Roy Orbison, senza vincere ma piazzandosi in finale. Ottenuto contratto con la Dischi Ricordi, pubblica nel 1966 La fine di tutto, versione italiana di It's Over, e l'anno successivo debutta al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Mogol e Lucio Battisti, Non prego per me, in coppia con The Hollies. In estate partecipa a Quando cerco una donna al Cantagiro nel 1967, passa poi all'Ariston Records di Alfredo Rossi e nel 1968 è in hit parade con Avevo un cuore che ti amava tanto, pubblicata a fine dell'anno precedente, con cui torna al Cantagiro e una chitarra 100 illusioni che supera le 500.000 copie vendute e ottiene quindi il disco d'argento. È un grande successo di questi brani che acquistò insieme a Papa Rocco e fratelli un appezzamento di terreno ad Agrate di Brianza, dove fu costruito il villaggio Reitano che nel 1969 ospita le diverse generazioni della famiglia Reitano. Nello stesso anno scrive il diario di Anna Frank, portata a successo dai Camaleonti e da loro inserita nel loro terzo 33 giri pubblicato quell'anno, Io per lei. Scrive inoltre Quel ragazzo che non sorride mai, portata al successo da Alessandra Casaccia, e Questo amore è incisa da Palma Calderoni. Nel 1969 Reitano ritorna al Festival di Sanremo con Meglio una sera, piangere da solo, insieme con Claudio Villa. Nello stesso anno scrive la musica di Una ragione di più, portata al successo da Ornella Manoni. Nello stesso anno partecipa al Cantagiro del 1969 con Dara Dan, l'anno successivo scrive Canne al vento per Giovanna. Altro successo del periodo è Gente di Fiumara, canzone dedicata al paese natale. Sempre nel 69 è l'autore di Perché l'hai fatto, sul testo di Donata Giachini, la canzone semifinalista a Un disco per l'estate 1969, la più nota fra tutte quelle incise di Paolo Mengoli. Ebbene, a questo punto vi lascio ascoltare una delle più belle canzoni di Mino Reitano e lo ricordiamo con grande affetto perché è un grande cantante, un grande cantautore e soprattutto una bella persona. E a tutti auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Art Radio. Da Roberto.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Giornata decisiva per la legge elettorale, in corso gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e che hanno chiesto il voto manuale con le palline per evitare che deputati di maggioranza siano controllati. La tappa di oggi è stata raggiunta dopo che il 6 ottobre il governo aveva incassato la fiducia, approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi alla Camera sono stati discussi e approvati anche l'articolo 3 e l'articolo 8.
2: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
3: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
2: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto

0: superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di 2 o 3 studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
1: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
0: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero 1 al mondo e 3 partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figura anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
3: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, non finivamo più.

0: Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Il ricordo di un amore

0: notizie.
1: Come dire addio al clickbait, agli allarmismi e leggere solo quello che vi interessa davvero in 5 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è così. Aprire i siti di notizie o i social la mattina è diventato un bombardamento da mal di testa.
1: Una sofferenza unica. Titoli catastrofici strillati a palla, articoli a chiappa click raddoppiati e notizie a spazzatura che non vi servono a niente.
0: Ti ritrovi a scorrere lo schermo per tre quarti d'ora, finendo la pausa caffè sopraffatto dal sovraccarico informativo e senza aver imparato nulla di utile.
1: E la sensazione è quella di aver buttato via tempo prezioso a leggere 20 volte la stessa notizia riscritta in 10 modi diversi.
0: Ma prima di cancellare tutte le app di informazioni e rassegnarvi all'ignoranza totale,
1: l'intelligenza artificiale diventa il vostro filtro editoriale personale.
0: Il primo superpotere per bonificare i feed si ottiene con Readwise Reader AI o Artifact.
1: Leggono gli articoli lunghi prima di voi, eliminano il sensazionalismo e vi sfornano i punti chiavi essenziali.
0: Ma soprattutto identificano e nascondono in automatico tutti i titoli furbi da clickbait e i duplicati ripubblicati da 1000 testate diverse.
1: Saprete subito di cosa parla l'articolo reale senza dover aprire 10 pagine piene di pubblicità invasive.
0: E per allenare l'algoritmo e mostrarvi solo argomenti autorevoli e di vero interesse,
1: sfoderiamo l'intelligenza di Feedly Leo.
0: Pensate che è un assistente AI che impara dalle nostre letture quotidiane e prioritizza le notizie in base ai vostri parametri.
1: Silenzia i trend irrilevanti e vi segnala solo le analisi approfondite scritte dalle fonti più accreditate della rete.
0: Ma se voleste un resoconto perfetto direttamente al mattino, senza neanche dover cercare,
1: usate InReader AI.
0: È pazzesco perché crea newsletter e digest personalizzati sulle vostre nicchie preferite, riassumendo i fatti del giorno in un comodo bollettino sintetico, pronto da leggere in pochissimi minuti.
1: Risultato? Informazione pulita, rapida, di altissima qualità e zero tempo sprecato.
0: E allora ricapitoliamo.
1: Readwise Reader AI, per disinnescare il clickbait e sintetizzare gli articoli. Feedly Leo, per filtrare contenuti di qualità. E InReader AI, per i vostri digest quotidiani.
0: Usare l'intelligenza artificiale per informarvi. Vi restituisce il controllo del vostro tempo e soprattutto protegge la mente dallo stress da informazione.
1: Perché essere informati bene è un diritto, ma non deve diventare un lavoro a tempo pieno.
0: E allora l'informazione ora è davvero semplice. Scaricate le app, impostate i filtri, leggete lo stretto necessario e insomma, buona informazione a tutti. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando Art Radio.
4: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto su Art Radio ogni sabato alle 10 con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!
5: Scappati in Casa.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il

0: Numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Attention!
2: Attention!
3: May I have your attention, please?
4: Music, please. Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Pomeriggio Time. Ciao, buon giovedì 1 ottobre 2026. Da Pietro Gaeta vi giunge proprio il mio cordiale saluto. Oggi si celebrano due importanti ricorrenze internazionali. Una è la giornata internazionale del caffè, che io ne bevo a quantità, e poi l'altra è una giornata molto importante anche oggi, perché è la giornata internazionale delle persone anziane. Questo è Pomeriggio Time, si parte!

0: poi loro hanno fatto uscire l'album, è uscito anche un altro singolo, Nothing About Our Tasties, loro sono in Kasabian, e a luglio si sono esibiti anche a Napoli. Per il momento i Kasabian non hanno date ufficiali per questo 2027, ma noi attendiamo fiduciosi qui al Pomeriggio Time. Erano i Kasabian.
1: Pomeriggio Time.

Daylight, il nuovo singolo di John Legend, che a ottobre, 23 di ottobre, dovrà uscire il suo nuovo album. Il suo nuovo album si chiama semplicemente Muse. John Legend in questo progetto ha collaborato con Pharrell Williams. Il sound di Daylight unisce l'anima profonda soul R&B di John Legend e un beat contemporaneo vibrante caratterizzato da arrangiamenti orchestrali. Insomma, tanta roba per il nuovo singolo di John Legend.

0: bambole di pezza a settembre, loro hanno chiuso la loro tournée 6 settembre a Roma, per il momento non ci saranno nuove date, però vuoi vedere che verso novembre le bambole di pezza faranno uscire alcune date? Noi saremo qui ragazzi e se usciranno delle nuove date ve lo diremo.
1: Disco, disco, time.

0: Michela Lagley, appena ascoltata con il disco Time, ma adesso un tuffo nel passato. 1981, Man at Work.
1: Pomeriggio Time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: Pomeriggio Time con Pietro Gaetan, ritornano anche i Simply Red in Italia. Ebbene sì, ragazzi, ci sono date molto importanti. Dobbiamo aspettare il 2027, il tour dei Simply Red in Italia incomincia a Venezia il 25 giugno in Piazza San Marco, prosegue per Roma 26 luglio, Pompei 27 luglio, Bari 28 luglio, Lucca 30 luglio.
1: Pomeriggio Time. Music.

Ma c'è sempre una grande emozione quando ascolto i Simply Red, appena ascoltati qui al pomeriggio time. Ci sono anche delle date per Fabrizio Moro, perché ritorna nei club: 23 ottobre Padova, 24 ottobre Senigallia, 28 ottobre Milano, 31 ottobre Venaria Reale, 6 novembre Firenze, 7 novembre Bologna, 12 novembre Napoli, 13 novembre Molfetta, 15 novembre Catania.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
4: Dal 1993, Robbie S. Show Me Love.

0: dubbio.
1: Regia, posso dire al mio paese come si dice ai che giornata? Che giornata che è scarata? Ecco, che giornata che è uscita? Proprio quella giornata di M puntini sospensivi. Angelina, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time, saluta anche tutta l'Irpinia, perché ottobre in Irpinia è il mese delle castagne, settembre era il mese della vendemmia, e però ottobre, diciamo, con i contadini vi fanno assaggiare il loro vino, e questa è una cosa bellissima. Poi a settembre era anche il periodo delle nocciole. In poche parole, l'Irpinia è davvero una grande, bella

Arriva anche Sophie Tuckett con la sua Barcellona, appena ascoltata qui al pomeriggio time. In arrivo c'è anche Teddy Smith, questa è Perfect Mark.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: il cielo è azzurro sopra Berlino. Era il 2006 quando Bob Sinclair suonava World Hold On e l'Italia vinceva il suo mondiale. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, per questo giovedì. Domani si riaggiorna la nostra classifica, dunque ragazzi, puntuali anche domani. Da Pietro è davvero tutto, un besos.
1: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Heart Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece, durante le dichiarazioni di voto, ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
0: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
1: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
0: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in Piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
1: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
0: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Uffa! Ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
8: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
7: Davvero? E con quale gestore?
8: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
7: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
8: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace è profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, quelle spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
5: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
4: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
5: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
4: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 5

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Partiamo ragazzi, partiamo, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari, sono pronto col mio Flipper a tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti o per i prossimi 60 minuti. Tanta buona musica dance, come anticipato dalla mia bella voce fuori campo. 50% italiana, 50% internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. Lanciamo la prima pallina, che equivale anche alla prima canzone. Partiamo lenti, lenti, lenti, lenti, lenti, lenti, lenti e tristi, tristi, tristi, tristi. Dai, certo che dire tristi e poi ridacchiarci sopra. Massimo Di Cataldo.

Ma che fine ha fatto Massimo Di Cataldo? Negli anni 90 ha praticamente spaccato tutto. Lui e Grignani si erano divisi un po' le teenager di quel tempo. Lo abbiamo ritrovati oggi con questo pezzo estremamente triste, malinconico, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi. Intanto vediamo di darci una mossa con un pezzo dance degli anni 90. Mamma mia, che pezzone, ragazzi! Se non ci si scuote con questo...

I pezzi del Gianfranco Bortolotti e della Media Records. Move It Up, Cappella, per dare una scossa a tutti quanti noi e tutti quanti voi che siete sintonizzati con Flipper del Marco Mari. Allora, diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti del nostro appuntamento di oggi. Gli argomenti curiosi del nostro appuntamento di oggi. Ce n'è davvero per tutti i gusti, perché vi parleremo di una macelleria che in Santa Lucia di Piave sta per chiudere e i clienti hanno dato una grande attestazione di affetto e di stima per colui che l'ha chiusa pochi giorni fa. E poi c'è dell'altro. C'è un lago sotterraneo in Veneto, ci sono delle formiche in Germania e un bodybuilder di 90 anni.

Ma che grande pezzo questo di Denaro, Cat the Fox 1986, ragazzi, 85-86. Allora, la prima curiosità ci porta a Santa Lucia di Piave, siamo nel Veneto, dove il 26 settembre scorso è stato l'ultimo giorno di attività della macelleria da Tiziano. Tiziano Bortolamine è stato colui che per 8 anni ha gestito una macelleria di quartiere e l'ultimo giorno i suoi clienti gli hanno riempito la vetrina di bigliettini di attestazione di stima, sicuramente una grande soddisfazione per Tiziano, che dopo 8 anni ha chiuso per andare in pensione la sua attività. E questo è dovuto al fatto che, insomma, quando i clienti ti danno l'attestazione di stima è perché tu fornisci loro grande qualità. Comunque non è stata la prima esperienza, perché il signor Bortolamin, insieme alla moglie, per 15 anni prima di questa attività aveva gestito un altro negozio di macellerie alimentari a Valdobbiadene, in provincia di Padova. Peccato, l'unico rammarico è che non ha trovato nessuno che volesse praticamente subentrare nella sua attività. Vabbè, tanto si gode il meritato riposo. Davvero bravo e complimenti a Tiziano Bortolamin.

L'avete riconosciuta, è una giovanissima Gianna Nannini con un pezzo degli anni 70, se non ricordo male del 1978. Si intitola California, semplicemente così, quando l'America era praticamente la rappresentazione della libertà per tantissimi di noi, per tantissimi di quel tempo.

così abbiamo accontentato anche gli amanti della musica roccheggiante degli anni 70 insieme ad una giovanissima Gianna Nannini. E intanto ragazzi, siamo entrati anche nel mese di ottobre, ma ci pensate che tra due mesi e mezzo sarà Natale? Qualcuno dice, no mamma mia, arriva Natale, però io so che c'è un sacco di gente che invece non vede l'ora di mettere gli addobbi e di vedere le lucine in giro. Intanto ragazzi, restiamo negli anni 70, ora ci concediamo un pezzo della disco degli anni 70. Can You Feel the Force, un masterpiece di quel periodo. Non me ne vogliano gli amanti dei Bee Gees e di John Travolta o altro, né? Però insomma, anche questo è uno di quei pezzoni. Can You Feel the Force? Sentite che intro, mamma mia.

un pizzico di musica italiana dopo essersi ascoltati Can You Feel the Force. Tra poco, ragazzi, vi parleremo di un super lago sotterraneo in Veneto. Intanto ci diamo un'altra bella scossa, perché altrimenti ci ammorbidiamo e questo non va bene.

0: avevi detto che eri andato in Versilia, mentre invece sei andato a fare i selfie dietro casa mia? Ma dai, I don't want you to.
1: Ragazzi, abbiamo scoperto, perlomeno non sono stato io, è stata un'equipe che lavora per un progetto europeo, ha scoperto tra Cavarzere, siamo in provincia di Venezia, e Chioggia, un lago, pensate, grande quanto il lago di Garda. Si tratta di un lago sotterraneo che è protetto sotto una coltre molto spessa di caratteristiche argillose, e quando c'è molta siccità e il mare praticamente entra nella costa, assolutamente non soffre l'influenza dell'acqua marina. 30.000 ettari, la dimensione di questo lago sotterraneo.

Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.

È il tempo, ragazzi, vola via velocissimo, ormai a nostra disposizione non abbiamo che un quarto d'ora di tempo per regalarvi buona musica e anche qualche altra notizia curiosa. Tra poco vi parleremo di un signore che in Giappone a 90 anni è campione di bodybuilding. Si tratta di Toshizuke Kanagawa, tra poco vi raccontiamo un po' di lui.

È arrivato il momento di raccontarvi la storia davvero incredibile di Toshizuke Kanagawa. Chi è questo signore? Pensate, classe 1936, è sopravvissuto alla bomba di Hiroshima, città nella quale abita e nella quale ha una palestra. All'età di 24 anni ha dovuto riconvertirsi a seguito di un infortunio mentre stava praticando nuoto agonistico, quindi ha pensato bene di dedicarsi al bodybuilding. Ha sfidato personaggi calibratissimi come Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, tanto per dirne due a caso, quindi facendo gare in tutto il mondo per Mister Olympia. E all'età di 90 anni ha festeggiato il suo compleanno vincendo l'ennesima gara di bodybuilding. Voi pensate che sia un vecchietto, ma quale? Ha un fisico abbronzato, scolpito, in gran forma. E tra l'altro, qual è il segreto della sua fortuna, della sua longevità, del suo benessere? Allenarsi tutti i giorni, 2 ore in palestra, mangiare vegetariano, non vegano, mangiare vegetariano, tante proteine. Ragazzi, che volete di più? Lui ha detto che vuole praticare bodybuilding fino alla fine dei suoi giorni, anche perché è in ottima salute e non ha agli esami perfetti. Adesso vi lascio con Killing Me Softly per i prossimi 3 minuti. Mi sono dilungato anche troppo. Bravo Toshizuke, da seguire.

ci voleva una canzone allegra come questa del Tullio d'Episcopo Giastao, con la quale prese parte ad un festival di Sanremo dei primi anni 90. Allora ragazzi, l'ultima notizia ve la devo, perché non sempre il crimine paga. Siamo a Parigi, dove tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni qualche sera fa hanno pensato di rubare un Audi da 80.000 euro. Peccato che non sapevano che il proprietario avesse un sistema d'allarme satellitare che, attraverso un'applicazione sul cellulare, gli permettesse di vedere dove stava andando la sua vettura. Così l'uomo ha chiamato la polizia, ha raccontato cosa stava succedendo e, praticamente seguendo sul cellulare la traiettoria del veicolo, ha praticamente indicato alla polizia di seguirli. E ad un certo punto, quando l'Audi con i tre ladri a bordo stava per prendere il casello autostradale, gli ha spento il motore, così loro sono rimasti praticamente con l'auto ferma. La polizia è intervenuta, li ha presi, li ha arrestati, e pace e bene. E adesso andiamo con l'ultima di oggi. Lui si chiama Ricky Maltese, nel 1986 ci ha fatto ballare parecchio, dico ci perché c'ero. E vi facevo ballare con questa canzone, Old Night, produzione made in Italy by Time Records di Verona. Ma quante belle canzoni che questa etichetta ha fatto in quegli anni.

0: E con All the Night di Ricky Maltese, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist. Io, Marco Mari, vi saluto tutti quanti e vi aspetto alla prossima di Flipper. Ciao!
1: Game over.
2: Stai ascoltando Heart Radio.
3: Hands up. È il momento di dare la linea alla redazione di Heart Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
4: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
5: Ora gli esteri. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid Ar-Riyad in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
4: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
5: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
4: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Vuoi ascoltare anche tu Heart Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Heart Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre.

0: Art Radio, il sogno continua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano. In entrambe le direzioni, nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Art Radio. La storia continua.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
1: Day. Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: No, è mio. Va, guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta. Che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
4: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Art Radio.

Amici di Art Radio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi tratteremo Mino Reitano, il grande cantautore all'anagrafe Beniamino Reitano. Nasce a Fiumara il 7 dicembre del 1944, a Grate in Brianza, muore il 27 gennaio del 2009. È stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità, per l'esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell'amore romantico, del meridione e della condizione dell'emigrante. Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise, spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo. Ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più, scritta insieme a Franco Califano per Ornella Manoni. Considerato un evergreen della musica leggera italiana, anche canzoni per i bambini molto note come La sveglia birichina. Mino Reitano perde la giovane madre quando ha 2 anni, il padre Rocco fa il ferroviere e nel tempo libero suona il clarinetto ed è direttore della banda musicale del paese in cui vive, Fiumara, piccolo centro vicino a Reggio Calabria. Da giovane studia musica per 8 anni al Conservatorio Francesco Cilea, suonando il pianoforte, il violino e la tromba. All'età di 10 anni è ospite della trasmissione televisiva La giostra dei motivi, presentata da Silvio Gigli. Esordisce come musicista rock and roll insieme ai fratelli Franco Antonio e Vincenzo e Franco Minniti. Il nome del complesso varia tra i fratelli Reitano, Franco Reitano e His Brothers, Beniamino e fratelli Reitano, e con loro partecipa al Festival di Cassano allo Ionio. E la rassegna della musica calabrese nel 1961 debutta con i 45 giri Tu sei la luce, non sei un angelo, che gli procura il primo trafiletto su una rivista nazionale, TV Sorrisi e Canzoni numero 32 del 6 agosto 1961, pagina 36. Alla fine dello stesso anno si trasferisce in Germania, dove il gruppo è scritturato per una serie di esibizioni, tra cui il club in cui suona insieme ai Beatles e ai loro esordi. Reitano raccontò in seguito in molte occasioni l'episodio e il fatto di aver legato in particolare con John Lennon. Tornato in Italia, pubblica nel 1963 il suo secondo 45, Robertina Twist, e il terzo Twist Time, che passano inosservati. Continua però a suonare in Germania, anche nei locali della Reeper Band di Amburgo, e pubblicare in quei paesi alcuni dischi inediti in Italia con il nome di Beniamino. Nel 1965 partecipa al Festival di Castrocaro cantando in inglese It's Over di Roy Orbison, senza vincere ma piazzandosi in finale. Ottenuto un contratto con la Dischi Ricordi, pubblica nel 1966 La fine di tutto, versione italiana di It's Over, e l'anno successivo debutta al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Mogol e Lucio Battisti, Non prego per me, in coppia con The Hollies. In estate partecipa a Quando cerco una donna al Cantagiro nel 1967, passa poi all'Ariston Records di Alfredo Rossi e nel 1968 è in hit parade con Avevo un cuore che ti amava tanto, pubblicata a fine dell'anno precedente, con cui torna al Cantagiro e una chitarra 100 illusioni che supera le 500.000 copie vendute e ottiene quindi il disco d'argento. È un grande successo di questi brani che acquistò insieme a Papa Rocco e fratelli un appezzamento di terreno ad Agrate di Brianza, dove fu costruito il villaggio Reitano, che nel 1969 ospita le diverse generazioni della famiglia Reitano. Nello stesso anno scrive il diario di Anna Frank, portata a successo dai Camaleonti e da loro inserita nel loro terzo 33 giri pubblicato quell'anno, Io per lei. Scrive inoltre Quel ragazzo che non sorride mai, portata al successo da Alessandra Casaccia, e Questo amore, incisa da Palma Calderoni. Nel 1969 Reitano ritorna al Festival di Sanremo con Meglio una sera, piangere da solo, insieme con Claudio Villa. Nello stesso anno scrive la musica di Una ragione di più, portata al successo da Ornella Manoni. Nello stesso anno partecipa al Cantagiro del 1969 con Dara Dan, l'anno successivo scrive Canne al vento per Giovanna. Altro successo del periodo è Gente di Fiumara, canzone dedicata al paese natale. Sempre nel 69 l'autore di Perché l'hai fatto, sul testo di Donata Giachini, la canzone semifinalista a Un disco per l'estate 1969, la più nota fra tutte quelle incise di Paolo Mengoli. Ebbene, a questo punto vi lascio ascoltare una delle più belle canzoni di Mino Reitano, e lo ricordiamo con grande affetto perché è un grande cantante, un grande cantautore e soprattutto una bella persona. E a tutti auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Art Radio. Da Roberto Tibaldi è tutto. Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Heart Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
2: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
3: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
2: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
3: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione, l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
2: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open. Penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
3: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
4: Vuoi ascoltare anche tu Heart Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Heart Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Heart Radio, il sogno continua.

il meglio della musica in vinile. Su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

L'Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace e il profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

Dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Heart Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: No, è mio. Papà, guarda.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Rabbo, meglio di no.
1: E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te, per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

0: tuo tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Art Radio. Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare. E la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: questa volta.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto, è la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
3: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Detta proprio così a qua qua qua, fa il tacchino, bla bla bla, l'occhietta. Vabbè, vabbè. Lo so perché ogni volta che parto Dolce Alice Live non so mai come partire, perché ormai ne ho dette di tutti i colori, ne abbiamo dette di tutti i colori, ho fatto... Allora, io ho in questa puntata ho abbastanza paura, perché vedo gli occhi lucidi di qualcuno che sicuramente romperà le scatole anche in questa tornata di Dolce Alice Live. Bene, un ringraziamento in partenza a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè, che sta a mangiare la pizza. Vero, Brian? Dimmelo, è vero? Allora, si è sentito un sì in lontananza, ma che devo fare? Va bene così. In redazione, sempre con le luci soffuse, perché se è spento la luce della salsa non c'è, se è soffusa vuol dire che fa roba, se è accesa del tutto non fa la minchia, cioè, allora dalla parte opposta i miei accompagnatori Patrizia e Gianni, ci siete?
1: Ma che siamo all'ospizio, gli accompagnatori. Questo è forte, salve a tutti intanto, sì, troppo forte.
0: Ascolta, un RSA lo siamo, perché insomma, vista l'età poi, insomma, non è che siamo...
2: La tua di età, salve
0: proprio,
2: a tutti.
0: Proprio giovincelli.
1: Gli accompagnatori, guarda.
2: Ma la sua di età, no, vista l'età.
0: La mia età.
2: Comunque, sì. Tu hai avvisato i nostri ascoltatori che vedi gli occhi lucidi. Quali occhi lucidi? Io mi spiego le manine.
0: Lo so, perché sicuramente
2: poi state... ogni volta non so come iniziare la puntata, con una pernacchia, puoi iniziare pure così.
1: Addirittura
0: no, è così, proprio veramente ci cacciano, veramente. Insomma,
2: a te di sicuro,
0: a me sicuro, tanto ormai alla pensione ci sono quasi arrivato. Vabbè, allora, che ci abbiamo delle cose in questa puntata di Dolce Alice Live. Abbiamo una grande bella ospite che ha intervistato questa volta Alessandra e intervisterà Alessandra quando si accenderà le luci, e che non ancora, comunque quello è un segnale, quando si accendono le luci vuol dire che è pronta nel partire. Diciamo chi è in questa settimana, la vogliamo anticipare? Silvia Salemi. Silvia Salemi sarà con noi, che
2: okay, influencer, sì. No,
0: ma che influencer? L'influencer ce l'hai te, perché hai qualche problema. Silvia Salemi, la voce eccezionale, Festival di Sanremo, non so quante ne ha fatti. Comunque, vabbè, lascia perdere.
2: No, l'ho confusa con Giulia Salemi.
0: Ah, ecco, quella è un'altra cosa. Bene, partiamo. Eccoci qua. Dolce Alice Live, un'altra puntata.
1: Sarà lunga e camorriosa questa puntata.
0: Sì, è vero, lunga e camorriosa. Come dice Montalbano, lunga e camorriosa. Musica!

0: Love Again, semplicemente per Active Force, un gruppo che c'è? No, perché Brian mi ha fatto il gesto, ma che cazzo, cioè nel senso, ma che stai a dire? No, infatti ha ragione. Allora, Active Force, un gruppo americano sempre all'interno della Billboard 100, perché chiaramente sono quelle canzoni che queste, non soltanto in America, ma non soltanto in America, direi ormai in tutto il mondo, piacciono, no? Perché creano quell'atmosfera che piace talmente a noi che siamo amanti di questa tipologia di musica. Detto questo, mi guardate con due facce da pirla, che c'è? Che potete parlare?
1: Guardiamo il profilo così strano che hai.
0: Lo so, perché ho messo la... No, voi sapete, amici di Dolce Dice Live, che io sono qua in Toscana e c'è Gianni e Patrizia che sono dalla parte di là del mondo, sono in Germania, allora ci...
2: Per, mondo
0: vabbè,
1: a malapena 750 chilometri
0: lontani, siamo lontani,
1: la distanza c'è, certo.
0: Allora, ci sentiamo in cuffia perché insomma tramite apparecchi che abbiamo elettronici
2: però, ci vediamo pure.
0: Però ci vogliamo anche vedere, no, mentre si parla, perché se no poi serve anche l'occhiata, serve taglia, serve
2: stringi.
1: Il bello di tutto ciò è che non si nota nulla alla fine, il prodotto finale è un bellissimo Dolce Dice Live.
0: Bene, sì. Però insomma la webcam serve per darci il là noi, no? Perché
1: è stato modesto Max,
0: sì.
1: non l'ha detto che là dentro si ritrova con 8.000 euro di obiettivo.
0: No, vabbè, lascia perdere.
1: Dai, dille la verità.
0: E lo so, ma c'è la finanza, non vorrei che poi arrivasse, capito? L'ufficio delle entrate dice, come hai fatto un 7.30
2: toc,
0: da...
2: Toc, toc.
0: Sì.
2: Che siete? Di Geoa? No, Equitalia.
1: No, di che marca è quella telecamera?
0: No, perché poi dopo arriva l'ufficio delle entrate, come c'hai un 7.30 da come un poveraccio e poi c'hai 10.000 euro di roba. Comunque, vabbè.
1: Si sta buttando molto giù, poveraccio. Lui non vuole dire chiaramente che sta bene, ha un bel conto in banca.
0: Una cosa, intanto, ogni tanto il direttore... No, fece una
1: il direttore ti chiama al telefono?
0: tanti anni fa fece...
1: Guarda
0: battuta.
1: Come gli fa così, sorbelle,
0: no, feci una battuta tanti anni fa, qualche anno fa insomma, al direttore della banca che non ho mai cambiato, anzi lo saluto. Pronto Max, che c'è? Pronto, sono, sì, dica direttore, dimmi, dica, no, perché poi c'era...
1: Ti
0: davo del tu, del lei insieme per l'amicizia e poi insomma per rispetto del ruolo. Max, qui sei in rosso, vieni a sistemare un attimo. E io gli risposi:
1: porta il carrozziere?
2: No.
0: La mia mente vagata risponde: ma io quando sono in più ti chiamo, ti rompo le balle. E lui si è fatto una risata e ha detto: vabbè, vieni quando vuoi, no? Cioè, per dirgli: sono in rosso, mi chiami quando stai, capito?
1: Certo.
0: Vabbè. Allora, non è più successo, però. Senti Patrizia, quanto ha fatto la Fiorentina? No, ma
2: cosa
0: non lo so.
2: Cosa ha fatto la Fiorentina?
0: Ma questo io non lo so. Preparati perché la notizzola c'è ora e poi un'altra ne abbiamo, insomma, quante ne vuoi, non è un problema.
2: Ma io sì, a voglia.
0: Ce l'hai?
2: Sì.
1: La redazione si è data da fare.
0: La diciamo dopo ormai, perché il brand è passato.
2: Sì,
0: sta passando.
2: Dopo.

0: Taps. Allora, non so cosa ho detto, però qualcosa di serio l'avrò detto sicuramente, Patrizio.
1: Ma quando mai?
2: Con un suo inglese particolare, peggio del mio, comunque.
0: Il mio inglese dialettale, il mio inglese dialettale di un quartiere di Manchester, proprio per dirti.
2: A un personaggio avevano detto parli l'inglese in maniera netina.
0: Fantastico, un misto tra siculo inglese, inglese siculo, insomma.
1: Allora, però è bello l'inglese siculo.
0: Dovrebbe carino, no? Allora, Patrizia, hai...
1: Ma intanto prima diamo il nostro WhatsApp, la nostra email che non l'abbiamo data. E poi
3: me lo ricordavo.
1: Ci sono io. Allora, il nostro WhatsApp è il 348 349 1141.
2: L'email dolcealicelive@gmail.com.
0: Bene arrivate alle poste italiane. Allora, un'altra cazzata delle vie. Allora, c'è una notiziola. Vai.
1: Sì, una notizia breve. In America, precisamente nel New Jersey. Sai cosa ha fatto la polizia per multare coloro che guidano con i cellulari, fanno infrazione stradale? Un poliziotto si è travestito da cespuglio.
0: Che scavare.
1: Sì, ha sanzionato 74 automobilisti in sole 6 ore.
2: Che poi alla fine non so fino a che punto legalmente lo possono fare, perché devi far vedere, ti puoi nascondere.
0: La polizia può fare quello che vuole.
1: Quello che vuole, appunto.
0: Allora,
2: tu ti nascondi, ti travesti da cespuglio, non lo so.
0: Guarda che ora uscirà la nuova legge anche in Italia, ora non so quando, il prossimo anno, oppure hanno già provato, hanno già stabilito, eccetera, eccetera. Saliranno in volo i droni.
2: Addirittura ti riprendono dall'alto se tu fai. capito?
0: Ogni città ha 10 droni.
2: Quindi se fai delle cavolate in macchina ti beccano di corsa. Sì.
0: Quelli registrano, fanno e brigano 24 ore su 24.
1: La notizia è quella che in 6 ore 74 sanzioni sono troppe perché hanno sanzionato coloro che mentre guidavano avevano lo smartphone in mano. Quello è molto pericoloso.
0: Sai cosa ho notato che rimprovero? Allora, il cittadino normale è pericoloso, ci sta, va bene. Ok, sono affari tuoi, eccetera, eccetera. Però contro gli altri puoi fare del male, danni, eccetera, eccetera.
2: Quello non deve succedere.
0: Ecco,
2: esatto.
0: Ho visto i camionisti.
1: A voglia.
0: I netturbini. Ho visto chi guida i bus, ho visto chi guida le ambulanze. Non
2: con i cellulari in mano.
0: Giovani, non va bene, non siete sul
2: specie
0: treno che
2: sono mezzi pubblici.
1: Allora, tu hai citato adesso una cosa, ha detto chi guida i bus. Guarda che è stato quest'anno, mi sembra che sia successo in Italia, che una donna è morta perché il conducente del bus stava al cellulare.
0: Ecco, vedi?
1: Una gita scolastica.
0: Ah, vedi? Non va bene, signori, non va bene.
2: Non va bene perché sono mezzi pubblici, mezzi di soccorso a livello pubblico, quindi non puoi fare una roba del genere.
0: Esatto. Ora io posso capire il macchinista del treno, c'è le rotaie, non dovrebbe...
2: Ma nemmeno, perché devi stare attento alla telemetria del treno, certo.
0: Eccetera. Ma però, sai, sei costretto a fare quella strada, no? Perché sei su rotaie, magari la telefonata ci può anche scappare, tra virgolette. Ma tu guidi un bus con dentro le persone che devono andare a lavorare
2: in una strada pubblica, dove ci sono altri conducenti.
0: Non va assolutamente bene. Continuando, Al Safley.

0: Marie, non è vero, non è assolutamente vero. Ho detto una stupidaggine io perché non sapevo come cominciare, come rientrare. Che c'è? Cosa vuoi? Patrizia, chi c'è che mi guardi con quella faccia intrepida?
1: Io sto cercando altre notizie, non ti guardo affatto, perché mi viene l'infarto se ti guardo.
0: No, quello no, quello mancherebbe altro. Non vorrei.
1: Ho gli incubi stanotte.
2: Addirittura. E che è in prossimità di Halloween.
1: Così, vedi?
0: Allora, sì, lo
1: qual
0: so.
1: Era il film, il fantasma dell'opera?
2: Guarda, stamattina siamo andati a far spesa, ho visto due maschere, ho detto a Patrizia, li compriamo? Facciamo la trasmissione con le maschere indossate.
0: Sì, perché si avvicina, non si avvicina, Halloween. Manca un mese, però insomma, vabbè. Detto questo, che c'è? Ah, eccola, oh, guarda, si è accesa la luce in camera, no, nello studiolo della Sassa, sicuramente è pronto.
2: Ecco, Alessandra
0: si
2: già
0: sta preparando.
2: Si sta preparando.
0: Sta aspettando, come dici Alessandra, scusa? Stai aspettando l'ospite, ok, bene. Allora, musica e poi chiaramente arriva Alessandra con il suo ospite, che abbiamo già detto il nome? Abbiamo già detto in diretta il nome?
1: Sì.
0: Ok, Silvia Salemi sarà con noi, anzi è con Alessandra, va bene? Allora, che devo fare? Musica? E poi andrà la Sassa, quello però ci pensa direttamente il disgraziato della... Ancora bagnà, stai!

0: Ale Harang Aliamion.
1: Che mamma mia. Ah, siete pronte? Allora sì, allora Alessandra, sei pronta? Brian, siete... il collegamento è a posto?
2: Sì, ok.
1: Allora, semplicemente la nostra intervista settimanale. Alessandra, la linea è tua!
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.

0: darti il benvenuto, carissima, ai di quel Sanremo 97 con quella famosa canzone che ancora
1: che
0: oggi la cantiamo, Casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: benvenuta,
1: anche...
0: benvenuta.
1: Grazie. Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, A Casa di Luca è per me un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, l'inventiva, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale.
0: Esatto.
1: Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia
1: no, sono 30.
0: Anzi 30, no 30, sono 97, 2027, vedi?
1: Ahimè,
0: 30, sono il prossimo
1: 30.
0: Anno sono 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono,
0: esatto,
1: 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che è una canzone sempre attuale, perché vuol dire,
0: sì,
1: che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto, secondo me, iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi. Ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire, non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu, con il tuo ultimissimo singolo che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. Da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence, e perché ci tengo tantissimo, al di là perché è uscito in questo mese di maggio che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è, poi può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti nella vita di tutti i giorni. Poi, come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro, e questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni, diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e, sì, confermato è che adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza. Solo
0: assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che, esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone, sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che è un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un, certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita,
0: sì,
1: l'ho vista per la prima volta,
0: sì,
1: io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era... Non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità. E quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare. E devo dire, oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te. Tra l'altro ci tenevo ancora a dire, perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica veramente è terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero e più puro in assoluto che abbiamo, e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere. Si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica. Quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore. Un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica. Comunque, tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza. È verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi per fare tutto, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin d'ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando, ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella, un abbraccio,
1: buona musica,
0: buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme, grazie Silvia, ciao.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music. Best music.

0: Allora, come sempre, puntuale, precisa, con le sue domandine, qualche volta pungenti, qualche volta no, però insomma Alessandra, che la ringraziamo, sta andando. Ciao! Sì, grazie a Silvia Salemi. Lo so, ti è toccata, che te frega. L'importante è che tu sia entrata in Dolce Alicelai, cara Silvia. Allora, torna in Sicilia? No? Bene. Così, mi è venuta a mente così. Allora, vi saluto tutti quanti, Silvia Salemi. Patti, hai qualche altra indicazione su Silvia Salemi? Perché so che Alessandra è andata a sviscerare l'ultimo prodotto, insomma, ultime cose che fa.
1: End of Silence, bellissimo brano che è molto intimo e parla... di altro autobiografico, non perdere mai la speranza,
0: giusto?
1: Quello è il messaggio, quello è il messaggio che ho voluto dare con quel brano. Però no, diciamo che lei è conosciuta soprattutto per negli anni

0: con la confusione che c'è all'interno di questa casa. Bene, allora che c'è, Brian? A musica? E certo, devi essere tu. No, ma io non comando più nulla. Io sono qua davanti.
1: Mai comandato tu, mai.
0: Io sono qua davanti a questa cosa brutta.
1: Devi dire soltanto
0: ya voler comandante.
1: Esatto.
0: Io sono davanti a questa cosa fallica.
2: Sembra un cetriolo.
0: Un cetriolo col filtro. Musica dolce di cielo.

0: l'anno era 1983, nel 1983 è uscita tantissime cose, ma moltissime cose, ma mucho, ad esempio, piccolo esempio, All Night Long, Lionel Richie, ad esempio, un piccolo esempio. Ah, allora, tanto molto avremo anche tra un po', non, tra qualche minuto, anche perché poi ormai abbiamo l'abitudine di mandarlo a scadenze ben precise. Avremo un'altra rubrichina che è il Vintage Italy. Che te ridi?
1: No, stavo pensando...
2: Che lo mandi a rate?
0: Sì, a tocchetti, a pezzettini, insomma. Allora, che Brian, è finito il brano, ma metti una base, eccola. Allora, che poi sempre quella, ma perché non la capo? Vabbè, allora, dicevo, l'anno 1983, insomma, un anno bellissimo,
2: particolare per la musica, sì, è vero.
0: Cos'è uscito, Gianni, nel 1983?
2: 1983 ne sono usciti tanti, dipende poi dal che genere di musica.
0: Io prima ho fatto un esempio, All Night Long di Lionel Richie, no? Quello è.
2: Ma ci sono stati i Cult Club,
0: i
2: Boy George,
0: i
2: Culture Club.
0: Bava! No, allora lui si è trasferito in Germania dalla Sicilia, ma ha preso un misto di minchiate generali che non è...
2: No, perché come lo dici tu? Fammi vedere come dice Culture. So.
1: Allora, io ne cito qualcuno, io Flash Dance.
2: Esatto.
1: Che è stato colonna sonora di un film, Billie Jean.
2: Credo che anche Raff con Self Control uscì nell'83.
1: Every Breath You Take dei Police.

0: The Police,
1: Everybody Do You Take.
0: Poi Sweet Dream.
1: Sweet Dream, Danevare.
2: Sweet Dream.
1: Lip By, poi.
0: Moonlight Shadow.
2: Moonlight Shadow.
1: Oh,
2: sì.
1: senti, hai visto? Abbiamo aperto una porta in quegli anni.
2: Beh, poi gli anni 80 sono gli 80.
0: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.
1: Ma che ti devo raccontare?
0: E poi in Italia c'è stato Gazebo.
2: Non voglio mica la luna di Fiordalisa.
0: I like Chopin.
1: I like Chopin.
0: Vamos alla playa de Righiera, che è stato un brano.
2: Un emblema.
0: Sì, è stato proprio un tormentone estivo, ma non solo per un anno. Poi Mattia Bazzaro, il gruppo italiano.
2: Yazoo, c'era anche David Bowie, ce ne sono stati a bizzeffe negli anni 80.
0: E poi c'è stato anche un brano molto, molto patriottico, l'italiano del
1: mitico Toto Cutugno, mitico.
0: E poi più che ne ha, più ne metta. Comunque ne ho citato già abbastanza.
1: Ma l'83 credo che abbia partorito delle icone della musica mondiale. No? Basta il Billie Jean di Michael Jackson per farti capire. Allora anche
0: vamos alla playa de Righeira,
2: è stato sì
1: de Figueira.
2: Billie Jean è stato
0: dei Righeira.
2: No,
0: alla playa,
1: no, perché
0: gli
1: amici siciliani di Figueira
0: non fare pubblicità
1: occulta. Ma chi se ne frega?
2: No, ma non è quello, lui è uno dei fratelli Righeira, Max Bellesi,
0: sì.
1: quello che spacciava droga in galera. ero io, però nell'83 è uscito anche questo Fatty Larry's Band.

0: E puntualmente negli anni 80 mettevano anche quei 30 secondi, un minuto di spazio non cantato, perché c'è già nasceva la discoteca vera e propria con i disc jockey che usavano le percussioni per miscelare tra un disco e l'altro. Oh, bene, allora cara Patti, ti sorprenderò,
1: mi dica.
0: Sorprenderemo con il Vintage Italy, eh?
1: Ma cioè io quando ascolto la voce di colei che annuncia il Vintage Italy, che emozione.
0: No, io la uso soprattutto quando non riesco ad andare in bagno e fa quell'effetto veramente. E
2: infatti la vendono in farmacia, la canzone, cioè il jingle infatti. Insieme al Guttalax.
0: Infatti è quello.
2: No, vabbè.
1: Ma tu.
0: Eccola!

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento, con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre, oppure chiamaci allo 06 96351-21, oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Ding Dang
1: Questa è Dolce Alice Live.

0: Per quanto riguarda Alain Chopin, non è originale, insomma, ne hanno fatte non so quante versioni, giustamente, di un brano che ha fatto storia epoca nella musica da discoteca. Ora, visto e considerato che devi lanciare una cazzata, fallo subito, che tanto lo vedo che c'ha il sorrisino a minchione.
1: No, volevo dire, ragazzi, dobbiamo dirla ai radioascoltatori sta cosa, no? E lui però è furbo, ha chiuso il microfono nel momento quello magico.
0: Quale?
1: Quando stava per fare il rutto, perché ha magnato, ha bevuto, ha fatto pure il rutto e poi ha aperto il microfono.
0: Certo, non poteva fare il rutto prima con il microfono aperto, sta male. Non è
1: possibile. Non si magna quando si trasmette, fa parte dei 10 comandamenti delle radio, capito?
0: Sì, ho capito, ma l'ho fatto fuori sede. Allora, Fiordaliso, ecco, sì, Fausto
1: magica,
0: Leale.
1: Magica.
0: Fausto Leale.
1: L'ho menzionata un minuto prima con Non voglio mica la luna e tu ci hai fatto sto regalo.
0: Bene.
1: Bravo.
0: Bene, allora che c'è?
2: Comunque guarda che io non ho dimenticato quella che hai detto prima, hai capito? Quella me la paghi.
0: La so.
1: Ah, okay, quella, no, quella l'ho detta io.
2: No, anche lui.
0: Anche io.
1: Ma il Guttalax...
2: Tu me la paghi pure.
1: No, ma il Guttalax era inteso per Max. Quando va in farmacia chiede il jingle e il Guttalax.
0: Ascolta, guarda, se la paghi, se ti ha detto che la paghi, non è che c'è... non è scema, Allora, vabbè. Allora, è pronto? Eccolo, mamma mia.
2: Chi? Lui, lui.
0: Naso lungo. Io non ce la posso fare.
2: No, ma è troppo forte.
0: No, ma poi è entrato già in studio, non ha salutato nessuno col suo ospite. Che, cioè, andate, è casa vostra tanto. Nel senso buono. Allora, 5 minuti. Allora, vai. Allora, un brano e poi Loris Marchi con la sua rubrichina dell'ASL. Anche quello è l'ASL. Di 40-50 anni fa. A Leone Genesis con mamma, poi Loris Marchi, forse, se ce la fa, perché... Dove hai lasciato il deambulatore? Fuori?

0: cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90, a cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
2: Perché la radio è il teatro della mente, sì, la radio è il teatro della mente. Sembra quasi un Vangelo, secondo la musica. Un Vangelo a sette note, perché noi dei classici alla radio vogliamo raccontarvi tutto e di tutti. E anche oggi, per un grandissimo personaggio, per un mito a livello internazionale, devo avvalermi della collaborazione della mia, diciamo, sister in radio. Ok?
3: Yeah.
2: Yeah, sister in radio.
3: Love that.
2: Yes, Rebecca. Ciao Rebecca.
3: Ciao Loris. Allora, nice to be back.
2: Chi è l'ospite di oggi, Rebecca?
3: L'ospite di oggi abbiamo Randy Mueller.
2: Randy Mueller. Quando si dice Randy Mueller, nelle mie generazioni, io ho cominciato a fare radio nel 79, già Randy Mueller nel 74-75 con BT Express, con Brass Construction, con Sky successivamente, è stato uno dei pionieri della musica internazionale. E quindi oggi lo raccontiamo qua per voi, per il nostro circuito delle nostre radio in Italia. Rebecca, io inizierei intanto ringraziando Randy e soprattutto facendolo tornare indietro nel tempo, quando era molto giovane e quando negli anni 70 la musica funky dominava veramente la scena mondiale.
3: Ok, great. Let's start with Randy. Randy, thanks for being here with us today.
4: My pleasure. Definitely.
3: Yeah, thanks. Let's take a step back in time, and we're going to start by talking about some of your hits back in the 70s with your funky groove.
4: Oh my God, that's you going back to the last century.
3: Just doing time travel here.
2: Many
3: a little
2: years
3: bit of time
2: ago.
3: Travel.
2: Many years ago.
3: Many years
4: that's
3: ago.
4: Right.
3: And we're going to start off with some.
4: No recuerdo.
3: So we're very honored to speak with you today, Randy. So thanks for joining us on our show.
4: Yeah.
3: We're going to start off with some of your big hits from the 70s when you were with Brass Construction. So if you want to share a little bit about your very beginning times with Brass Construction bit for us.
4: The beginning of Brass Construction goes back to the late 60s. I started out in school. There was a talent show, and I wrote some songs, and I needed some people to play the songs for the talent show. So I got together a couple of guys. The original guys, that was Wade Williamston and Larry Payton. They were like the original guys. We were all in school together. And I auditioned them, and they sounded really great. So we did the talent show, and after the talent, it went very well. Everyone liked it. And, after the talent show, we wanted to continue. So I got some more people. I got some horn guys. I have some. The guys that's playing currently weren't the guys in the band originally. We had just guys that were in the school band. I got some guys that played, I saw a good trumpet player in the school band. I got him in there. So it was like a real international, interracial band. We had some Jewish guys, Italian guys,
3: Amazing.
4: Everybody, just a bunch of different people who just like music. And I started doing it after, there was a guy named Vinny. Vinny, he was the superintendent of the school. So after school, he would open up different rooms in the school so we could practice.
3: Oh, great.
4: It was something better than... It was some of the guys were from a very tough neighborhood, I lived in East New York, but the guys lived in Brownsville, which is known to be like a really
2: tough area.
3: Let me explain to our Italians a little bit of what you just said. Let me do a quick little, let's say, summary.
2: Sì, perché se no mi sa che ci perdiamo qualcosina. Giusto qualcosina, ma
3: giusto
2: per
3: qualcosina.
2: Chi non sa l'inglese...
3: Esatto. Allora, si stava parlando di come è nato Brass Construction, e quindi dice che negli anni 68 addirittura lui ha un po' organizzato un gruppo di musicisti tramite facendo una sorta di talento. Già allora lui...
2: Dynamic Soul?
3: un talento, un Dynamic Soul. Quindi con alcuni degli altri studenti della scuola, così com'era lui, e quindi hanno iniziato anche a fare delle prove anche dopo scuola, addirittura lì alla scuola il custode ha aperto anche diverse sale per poter praticare e fare la loro musica, quindi la direi Lores.
2: In Italia c'è un brano di riconoscimento assoluto di Brass Construction. Caro Randy Mueller, adesso ci ascoltiamo questa cosa qua. Se la regia la fa partire, perché sai.
4: Musica.
2: Eccola, arriva. Credo fosse il 74-75 quando il buon funky di Brass Construction prendeva forma. Questo era un singolo dal titolo Moving. Ce l'ascoltiamo ai Classici La Radio. Oggi con noi c'è Randy Mueller, con il quale parleremo non solo di Brass Construction, ma anche di Sky e di BDSF. Ne parliamo quando arriva. Questo è l'intro, era un bel intro. Noi della radio parlavamo tanto e facevamo poi entrare la voce, in questo caso di Randy e del gruppo. Dopo l'inizio strumentale arriva il singolo, uno dei più gettonati in quegli anni, sia in radio che in discoteca. Il titolo è Movin'.

0: Eccola qua, Change, altro grande successone dei Brass Construction. Io credo, caro Randy, che noi dobbiamo parlare ancora di tante cose, per cui siccome sta scadendo il primo momento legato ai classici alla radio, che solitamente sono momenti da 10 minuti, sono sicuro che possiamo fare una seconda serie, un secondo appuntamento dove parliamo magari anche di non solo Brass Construction ma BT Express e di Sky, se sei d'accordo. Ma questo lo dici poi a Rebecca, se sei d'accordo.
1: Please. So Randy, we just listened to your changing as you were saying that it's a very important and a very pertinent hit still today. What we'd like to do is, since we're running out of time in the first in our first program, we'd like to go ahead and merge into our second program if you're okay with that and continue
2: talking about other parties.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Sulle note di Get Down to Get Up, Get Up to Get Down, noi chiudiamo la prima parentesi perché qua e solo qua ci sono i classici alla radio.
2: Oh, Get Up to Get Down.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: One of my favorites.

0: Per i classici al radio, Randy Mueller e Brass Construction.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Chicky BDB, popi, popi, popa. Allora, Grandmaster Flash in Sugar Hill. Erano gli anni di anche di Clap Your Hand, Everybody, Cut Is Blue. Tutti i rapper, quelli bravi, non quelli bau bau, bicio bicio. Grazie Loris, vai pure, vai fuori dalle... No, se non rimani te ne devi andare. E non puoi sfruttare la macchinetta del caffè e tutto il resto, caro mio. Allora, la prossima. Allora, Gianni e...
1: Dica, no, stavo ascoltando questa famosa breakdance.
0: Gianni, mi è poi venuto in mente Andy Luotto, non so perché. Invece Patrizia, ma... Allora, hai una notiziola, Patrizia, oppure la vado a prendere all'Inps?
1: Su chi l'ha visto?
0: All'Inps.
2: No, ce l'ho una, ma è molto simpatica. Siamo a Saletto, in provincia di Padova. Il titolare di una pizzeria. Sai che ci sono questi robottini che sono nuovi per pulire il pavimento?
0: Sì.
2: Che prima erano le donne che facevano le pulizie a casa. Adesso...
0: Il mocio.
2: Non è il mocio, il robot proprio.
1: Che l'accendi.
0: Ma vedi che non avete capito. Prima c'era la signora con il mocio.
1: Invece no.
2: C'è un telecomando, un'applicazione...
0: E fa il giro.
1: Ti pulisci
2: casa. Comunque c'è un titolare di una pizzeria, accende il suo fedele robot.
0: Sì.
2: E nel frattempo lui stava preparando i panetti per le pizze. Soltanto che si è distratto un attimo e non ha sentito più il robottino.
1: Se n'è andato?
2: Sì.
1: Questo è forte. Il robot l'ha mandato a quel paese. Dice ciao.
2: Ha calcolato un'altra rotta e se n'è andato. Lui se ne è accorto e ha cercato di recuperarlo con l'applicazione, soltanto che il robot si è fatto un bel giro in paese, poi le batterie si sono scaricate, quindi lui non lo può più geolocalizzare.
0: Esatto.
2: E allora che ha fatto? Uh-huh. Ha messo dappertutto, ha tappezzato tutto il paese con
1: di volantini. Chi ha visto il robot me lo rivolto indietro.
2: Chi l'ha visto e avrà una pizza gratis. E quindi quando io ho letto questa notizia ho pensato a Brian. Quindi se si trovasse nelle parti di Padova e vede un robottino
1: glielo riporta indietro e acchiappa una pizza gratis, capito?
0: Quello poi Brian fa le pizze e quattro formaggi grosse così.
1: Poi ti do un trucco come farlo risparire di nuovo, così lo...
0: Vabbè, quella è roba elettronica. Chocolate! Siamo quasi al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Love degli Imagination. Proprio corta, guarda, 2:20. Non so perché abbiano fatto una cosa del genere.
1: Caso strano per loro, che fanno sempre dei brani ultra lunghi.
0: So Goes Right, credo che sia 6 minuti e qualcosa. Comunque, vabbè, e gli ha preso quella maniera, non sapevano più come fare, hanno tagliato. Come facciamo noi questo?
2: No, dovevano andare in bagno.
0: State of Love. E ho finito lì la registrazione. Allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ringrazio chi ha curato la parte tecnica. Finisce qua Dolce Alice Live, c'è cioè Brian Bellè. Alessandra Sass, ma dove vai? Ma che... con la borsa dell'acqua calda, dove vai? No, ma non è possibile.
2: Ma ancora non è tempo di borsa dell'acqua calda.
0: Ma che ti devo dire? Un ringraziamento alla Sass, redazione, e naturalmente anche a Gianni e Pinotto.
2: Ciao!
1: Sì, Chinotto gassato, grazie.
0: Il Chinotto,
1: grazie a te, Max.
0: Il Chinotto è gassato.
1: Appunto.
2: No, io sono gasata.
1: No, gasata?
0: Con la
1: occhio,
0: S.
1: Non accendete gli accendini, perché...
0: con la S, occhio agli accendini, che se ti parte una scoppia tutto quanto.
1: Grazie a tutti, grazie, alla prossima, ragazzi.
0: E alla prossima. Siamo dei cretini, però ci piace così. Ciao.